0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contropiede per fare accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: Se non spostava la macchina,